0: arrivando. Se ci trova qui, saremo espulse dall'Accademia.
1: Aspetta un attimo, guarda qui.
0: Deus Maleficarum.
1: Questa è la prova che i miei sospetti erano fondati. Sono qui.
0: No,
1: sono sotto
2: di te. You're tuned to Nocturnal Transmissions on WZPT. Don't tell Mistress DJ, but I told you.